0: alcuni critici del Pride dicevano che ormai il Pride è diventato una discoteca a cielo aperto, e io non ci vedo nulla di male, devo dire. Secondo me si può lottare anche con gioia e anche, insomma, non solo con rabbia, ecco.
1: Gabriele Piazza, comico e autore italiano, vive al massimo l'esperienza del Pride con gioia, e il suo è un programma, come vedremo, tanto che il suo libro appena uscito si intitola Il gay felice. Con le manifestazioni del Pride Month, le maggiori città si avvicendano nel ricordare e celebrare i diritti della comunità lesbica, gay, bisessuale, trans, queer, intersessuale e asessuale. La sigla più completa è LGBTQIA+, dove il più indica l'apertura a qualsiasi altra identità. E anche per noi è l'occasione di fare un bilancio sui diritti della comunità e sui dibattiti politici legati al Pride. Non da ultimo le rivendicazioni di gruppi di destra e l'intreccio del Pride con le crisi internazionali in atto. State ascoltando Cosmo Italiano e con voi c'è Francesco Marzano. Il Pride è un appuntamento annuale, ma un ripassino non guasta. Con me c'è il collega Enzo Savignano. Enzo, cosa si intende con il mese del Pride?
2: Il Pride Month inizia ogni anno il 1° giugno e viene celebrato in tutto il mondo. In Germania l'evento è più noto come Christopher Street Day, giornata dedicata alla lotta contro ogni discriminazione sessuale e non solo. Negli ultimi anni le parate del Pride, dell'orgoglio della comunità LGBTQ, sono state spesso descritte e percepite come eventi di intrattenimento, divertenti, ma in realtà hanno anche e soprattutto un significato politico e sociale. Sono a tutti gli effetti manifestazioni di sensibilizzazione e protesta. Ricordiamo che ovunque ogni anno si registrano reati, aggressioni e purtroppo anche omicidi a sfondo discriminatorio nei confronti di gay, lesbiche, transessuali e di chiunque appartenga alla comunità queer. Nel 2025 in Germania si sono registrati 1776 reati motivati dall'orientamento sessuale e 1132 legati all'identità di genere, per un totale complessivo di oltre 400 atti violenti in entrambe le categorie. Oltre il 40% di tali reati è riconducibile all'area politica di destra. Il Pride Month conserva dunque un'importanza fondamentale come simbolo di una società plurale e tollerante, come forma di protesta contro l'ingiustizia.
1: E i numeri dei reati che hai citato dimostrano quanto ancora oggi sia importantissimo il Pride. Ancora oggi, infatti, dopo più di mezzo secolo, Enzo, queste manifestazioni hanno una storia lunghissima.
2: Sì, esatto. Le manifestazioni, le parate, i sit-in del mese dell'orgoglio della comunità LGBTQ hanno le loro radici a New York, nel lontano 1969, un'epoca in cui i gay, le lesbiche e i transessuali erano considerati criminali o persone affette da disturbi mentali. Ecco, venivano arrestate, incarcerate per aver compiuto atti osceni, emarginate nella società e nella vita di tutti i giorni, e questo avveniva negli Stati Uniti, ma anche in Europa, in Germania e Italia comprese. A New York, in quegli anni, verso la fine degli anni 60, un locale divenne il simbolo, il ritrovo di tutta l'emarginata comunità LGBTQ. Era lo Stonewall Inn, situato nella Christopher Street della Grande Mela di New York. In quel locale la polizia effettuava praticamente ogni giorno irruzioni, arresti e violenze, perché lo Stonewall Inn non aveva la licenza per la vendita di alcolici e l'omosessualità era considerata un reato. Ma il 28 giugno 1969 accadde qualcosa di diverso. I tanti gay, transessuali e lesbiche che frequentavano il locale, avvertiti dell'ennesima retata della polizia, scesero per strada per protestare. Ci furono scontri, anche violenti. Alle proteste si unirono anche residenti del quartiere. Quelle proteste nella Christopher Street del Greenwich Village di New York hanno ispirato e continuano ad ispirare tutte tutte le manifestazioni per la difesa dei diritti della comunità LGBTQ, che spesso appunto portano il nome di Christopher Street Day,
1: che in tedesco si abbrevia CSD. E ricordiamo, Enzo, queste manifestazioni si svolgono in tutto il mondo in giornate diverse a seconda della città, tra giugno e luglio, per questioni logistiche e per permettere ad attivisti e simpatizzanti di partecipare a più eventi. Ricordiamo qualche appuntamento in Germania?
2: Sì, i momenti clou in Germania sono i Christopher Street Day di Colonia e Berlino, che fin dai primi anni Ottanta sono diventate due città simbolo della comunità LGBTQ in Germania. A Colonia la grande parata e manifestazione è in programma il 5 luglio, mentre nella capitale tedesca il 25 dello stesso mese. Va sottolineato anche che oltre al Pride Month, l'orgoglio della comunità LGBTQ fa parte di tanti altri grandi eventi. Per esempio c'è la Domenica Gay dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera o del Pink Monday alla Fiera del Reno di Düsseldorf. Ricordiamo che in diverse città come Amburgo ci sono manifestazioni e feste dedicate alle coppie lesbiche, gay e alla comunità transessuale e queer. E naturalmente durante il carnevale ci sono sempre eventi, carri allegorici, party organizzati dalla comunità LGBTQ.
1: Se in Germania i CSD sono appuntamenti consolidati, non lo è per altri paesi come in Ungheria. Ora che non c'è più Orban al potere, il Pride non solo è stato autorizzato quest'anno, ma si è celebrato in grande stile il 27 giugno a Budapest.
2: Sì, è esattamente così. Oltre 200.000 persone hanno partecipato alla giornata dell'orgoglio gay e della comunità LGBTQ nella capitale ungherese. Probabilmente la manifestazione più significativa del Pride Month 2026. L'Ungheria, per molti anni, soprattutto sotto la guida del premier Viktor Orban, ha assunto posizioni discriminatorie e in alcuni casi vessatorie nei confronti di chi manifestava per la difesa dei diritti della comunità queer. Il governo di Orban aveva vietato la manifestazione a Budapest l'anno scorso. Nel 2021 inoltre era stata introdotta una legge anti-LGBTQ, ulteriormente inasprita nel 2025. Per questo motivo il governo ungherese era finito nel mirino di Bruxelles e delle autorità dell'Unione Europea per la violazione dei diritti della comunità. Ora, dopo la sconfitta elettorale e la fine dell'era Orban, anche in Ungheria i gay, le lesbiche, i transessuali e comunque tutta la comunità queer possono scendere in piazza e per le strade per cantare, ballare, divertirsi, ma anche per manifestare e protestare.
1: Enzo, e infine diamo uno sguardo all'Italia, dove purtroppo la comunità queer ha a lungo incontrato e incontra ancora difficoltà e ostacoli nel vedere riconosciuti e tutelati i propri diritti.
2: Sì, è così. In Italia le coppie dello stesso sesso non possono sposarsi. Dal 2016 è possibile soltanto costituire un'unione civile che garantisce molti diritti analoghi a quelli del matrimonio, ma non è giuridicamente equivalente. Restano inoltre aperte diverse questioni, tra cui il pieno riconoscimento della genitorialità delle coppie omogenitoriali e delle adozioni. Sul fronte della tutela contro le discriminazioni, inoltre, l'Italia non dispone ancora di una legge specifica che introduca nuovi reati o aggravanti per atti e aggressioni contro gay, lesbiche e transessuali. Ma anche nelle principali città italiane, ormai da anni, si svolgono manifestazioni nell'ambito del Pride Month. Anche quest'anno, nel mese di giugno, grandi cortei e manifestazioni con un'ampia partecipazione di pubblico e manifestanti si sono svolti a Milano, Torino, Roma, Napoli e Catania, ma anche in molte altre città del paese. E il calendario del Pride non è ancora concluso, altre manifestazioni sono in programma per tutta l'estate fino a settembre.
1: Grazie Enzo. E al Pride di Roma lo scorso 20 giugno c'è stato anche lui, che di tematiche queer parla sempre e in diversi formati. Mi riferisco a Gabriele Piazza, attore, comico, si definisce lui stesso amichevole influencer di quartiere e ha appena pubblicato il libro Il gay felice, storia di un uomo senza fobia. Una missione, quella di Gabriele, che anche nei suoi video virali sui social smonta insulti con ironia, quasi ribaltandoli.
3: Grazie di che?
4: Beh, che mi hai detto insomma che sono gay, grazie.
3: Ma non è un insulto?
4: No, per me no, io sono felice di essere gay, sono un gay felice.
1: ma un conto sono gli sketch, un conto è la vita di tutti i giorni. Si riesce sempre a essere gay felici oppure è un traguardo che richiede un lavoro continuo? Gabriele Piazza mi ha risposto così.
0: Beh, secondo me la felicità di tutte e tutti richiede un lavoro continuo a prescindere dalla sessualità, nel senso che un mio insegnante di danza diceva che la verticale, cioè quindi la verticalità, quindi stare in piedi sui propri piedi, è come stare sul filo del funambolo, cioè non è mai raggiunta, è un processo. E secondo me la felicità anche è un processo, nel senso che non è proprio facilissimo definirsi felice e basta. Bisogna, secondo me, fare un po' quello che fa il gay felice, cioè concentrarsi sul non ricevere l'insulto, cioè nel senso l'insulto esiste, l'altra persona non ha il diritto, però in quel momento si sta prendendo il diritto di dirti qualcosa che trova negativo, tu non sei obbligato a trovarla negativa, la stessa cosa, insomma.
1: Quindi si tratta un po' di cambiare il mindset e sì. Ma ovviamente sempre combattere per i propri diritti, anche festeggiare chi si è. A proposito di festeggiamento, siamo nel mese del Pride, come l'hai vissuto? Sei stato a quello di Roma il 20 giugno, immagino, magari anche ad altri?
0: No, dovevo andare a quello di Milano, però poi per questioni lavorative non sono riuscito e quindi quest'anno il mio unico Pride è stato quello di Roma.
1: E com'è stato?
0: È stato bellissimo, bellissimo. E molto molto frequentato, molto, una grande festa a cielo aperto. Ho letto da qualche parte che alcuni critici del Pride dicevano che ormai il Pride è diventato una discoteca a cielo aperto, e io non ci vedo nulla di male, devo dire. E secondo me si può lottare anche con gioia e anche festeggiando, insomma, non solo con rabbia, ecco.
1: Ecco, e veniamo al tuo libro a proposito di felicità, Il gay felice. Il protagonista Michelangelo, dopo un incidente a causa di un'amnesia selettiva, dimentica perfino che esiste l'omofobia. E mi sembra un'idea molto potente, sembra quasi dirci che una parte della sofferenza nasce dall'aver interiorizzato lo sguardo degli altri. Gabriele, quanto del peso che portano molte persone della comunità LGBTQ nasce dalla discriminazione esterna e quanto invece da quella che finiamo per rivolgere a noi stessi, secondo te?
0: Allora, non saprei dare delle percentuali. Secondo me, diciamo che la discriminazione interna non nasce dall'interno, è indotta da fuori. Quindi io direi che il 100% del peso deriva dalla discriminazione esterna. Poi però, se nel corso della nostra vita, secondo me, abbiamo il libero arbitrio di fare con la nostra storia qualcosa di diverso da quello che ci ha causato sofferenza, no? Quindi io penso che poi in un percorso di elaborazione uno possa prendere quella discriminazione esterna, studiare la propria discriminazione interna e decidere di non farle, di quantomeno di non farle sommare, insomma. Se io devo essere discriminato da fuori, di certo non sarò io a discriminare me. E questo è un po' quello che io volevo raccontare poi nel libro, insomma.
1: Sì.
0: Se si può cominciare modificando il nostro approccio. E poi molto spesso quando si modifica l'approccio interno, l'approccio esterno cambia, questo devo dirlo.
1: Ecco, e a questo proposito c'è una scena molto forte nel romanzo. Michelangelo, il protagonista, sta per essere aggredito da un omofobo e invece di reagire con violenza lo abbraccia, dando una svolta alla storia. Mi sembra l'esempio più calzante di quello che stavi dicendo. Michelangelo però per coincidenza si faceva chiamare anche il 24enne ucciso dal padre lo scorso 24 giugno, proprio perché
3: incredibile.
1: È gay. E di fronte a tanta violenza e odio è sufficiente l'empatia?
0: No, nel senso che anche la storia di Michelangelo, anche nel libro, quello stesso evento poi è problematizzato, nel senso che comunque Michelangelo si mette molto in pericolo in quel momento, no? Poi è fortunato, gli dice bene, c'è una sinergia di vibrazioni tra lui e questo aggressore, però secondo me non è sufficiente, è necessario un contributo da parte delle istituzioni, dei governi, è necessaria una legislazione legata alla violenza omofoba, alla violenza di genere, tutta una serie di cose di cui si deve occupare chi tutela i cittadini, non i cittadini stessi, cioè io non so nulla della vita di quel ragazzo e di suo padre, però so che non è sufficiente sempre solo dire io ti capisco per essere accettati o compresi o quantomeno perché la nostra vita venga rispettata, insomma.
1: E a proposito di legislazione, tocchi un tema molto importante. In Italia manca ancora una legge specifica contro l'omo, lesbo, transfobia e lo sappiamo tutti, il disegno di legge Zan non è mai diventato legge.
0: Sì.
1: Allo stesso tempo molti hanno la sensazione però che la società, soprattutto tra i più giovani, sia molto più avanti della politica. È anche la tua impressione oppure pensi che ci raccontiamo un paese più aperto di quanto sia realmente?
0: Io sono un po' un ottimista radicale, nel senso che scelgo di vedere il bicchiere mezzo pieno E quindi ti dico che sì, secondo me la società è più avanti della legge, nel senso che a livello sociale, a livello di inserimento nella vita delle persone, soprattutto delle persone più giovani di me e dei nuovi nati, è molto diversa da quella che insomma poteva essere l'esperienza di 10, 15, 20 anni fa. E quindi sì, secondo me siamo più avanti nel pratico che sulla carta, ma non essere avanti sulla carta poi fa sì che ci siano delle grandissime falle a livello di giustizia e anche a livello di educazione che comunque causano tutta una serie di problemi, quindi non è sufficiente andare avanti con la consuetudine, secondo me bisogna fare una legge, ecco.
1: Un'ultima domanda, sempre restando in politica, sempre più spesso esponenti della destra rivendicano di poter rappresentare anche le persone LGBTQ e esistono infatti movimenti di gay conservatori e liberali che sostengono che i diritti civili non appartengano alla sinistra. Tu come guardi a questo fenomeno? È un segnale di maturità del dibattito o temi che alcune rivendicazioni vengano svuotate dal loro significato politico?
0: Allora, io devo dire la verità che non sento di potermi esprimere molto perché non ho studiato molto il programma del partito gay conservatori e liberali, quindi io non so quali sono le loro rivendicazioni. L'unica cosa, diciamo, che ho sentito è che loro appunto dicono non è solo la sinistra che si occupa dei diritti civili, se ne può occupare anche la destra. E quindi da una parte penso che possa essere positivo per le persone di destra gay o le persone di destra trans o le persone di destra, insomma, di vari orientamenti sessuali o identità di genere, sentirsi rappresentati da qualcuno che non gli sembra diverso da loro, insomma, quindi sicuramente la rappresentazione è positiva. Dopodiché io credo che come mentalità, proprio la mentalità della destra, sia un po' intrinsecamente legata a tutta una serie di questioni che sono anche a svantaggio delle minoranze e quindi secondo me quando si è veramente a svantaggio delle minoranze non si può essere a favore di nessuna minoranza, cioè o siamo tutti tutelati allo stesso modo oppure in realtà non stiamo tutelando nessuno. Quindi su questo io ho delle remore, nel senso che nel momento in cui magari tu ce l'hai con le persone rifugiate o clandestine, sei per la remigrazione, però poi dici però le persone gay hanno il diritto di. Io dico, tu stai facendo quello che 10 giorni fa facevano a te, a un'altra categoria, e quindi poi a quel punto, secondo me, si crea un po' un conflitto di interessi.
1: E questo conflitto di interessi che mette in luce Gabriele Piazza è destinato a far discutere, così come la domanda fino a che punto può la destra o il centrodestra rappresentare almeno una parte della comunità LGBTQ. Eppure da alcuni anni esiste anche in Italia una realtà che prova a sfidare questa impostazione. Si chiama Gay, Conservatori e Liberali e rivendica l'idea che orientamento sessuale e appartenenza politica non debbano necessariamente coincidere. La loro presidente onoraria è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Così si è espressa al Pride di Roma.
3: La piazza del Pride è inclusione e noi nel nostro contesto di gay conservatori liberali cerchiamo di aprire gli occhi a una destra ancora troppo ferma.
1: Il movimento sostiene che i diritti delle persone LGBTQ non siano patrimonio esclusivo della sinistra e che sia possibile essere apertamente gay e allo stesso tempo riconoscersi nei valori del centrodestra. Una posizione che però incontra forti resistenze all'interno della stessa comunità queer, soprattutto per i rapporti con partiti e movimenti che continuano a opporsi ad alcune delle principali rivendicazioni del movimento. Il punto di maggiore attrito riguarda proprio le proposte politiche. Lo scorso 15 giugno i gay conservatori e liberali hanno presentato una proposta di legge contro l'omofobia, chiamata Libertà, come alternativa al fallito disegno di legge Zan. Ma il testo ha suscitato molte critiche. Tutela gli atti discriminatori legati all'orientamento sessuale, ma non include l'identità di genere e quindi non estende le stesse tutele alle persone transgender. Una scelta che finisce per escludere proprio una delle componenti oggi più esposte a discriminazioni e violenze. Restano inoltre fuori altri temi storicamente al centro delle rivendicazioni del movimento, come il matrimonio egualitario, il pieno riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali e un ampliamento delle tutele civili. Le tensioni sono esplose anche durante il Roma Pride. La presenza dei gay conservatori e liberali al corteo è stata contestata da una parte dei partecipanti, che ne mette in discussione la rappresentatività. Nella stessa giornata ha fatto discutere anche la presenza presenza del giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, da anni contrario a molte battaglie per i diritti queer. È arrivato al Pride con una bandiera di Israele e poi è stato accompagnato via dalla polizia dopo alcune contestazioni. A fare il giro dei social è stato soprattutto il bacio tra Adinolfi e Francesca Pascale, diventato una delle immagini simbolo della giornata. Sul Pride romano hanno pesato anche le divisioni legate alla guerra a Gaza. L'associazione ebraica LGBTQ Keshet, inizialmente esclusa dal corteo con il proprio carro dopo un duro confronto sul documento politico della manifestazione, ha poi sfilato a piedi grazie a una mediazione con Roma Capitale. Un episodio che mostra come oggi i Pride siano attraversati non soltanto dalle tradizionali rivendicazioni sui diritti civili, ma anche da questioni di politica internazionale, identità e appartenenza, aprendo un confronto sempre più acceso su chi rappresenti davvero la comunità LGBTQ e quali battaglie debbano trovare spazio nelle piazze del Pride. Il Pride, insomma, continua a essere molto più di una festa. È uno spazio di visibilità, di rivendicazione, ma anche di confronto e di conflitto, perché a oltre 50 anni da Stonewall la domanda non è più soltanto quali diritti manchino ancora, ma anche chi li rappresenti, come si difendano e quale idea di società portino con sé. Ed è proprio questo confronto, spesso acceso, a raccontare quanto il dibattito sui diritti LGBTQ sia oggi tutt'altro che chiuso. Cosmo Italiano per oggi si ferma qui. Ci trovate sulla piattaforma ARD Sounds con tanti altri temi tra Italia e Germania. Ciao e buon Pride da Francesco Marzano. Aia!